Radio Ena, veci puliția, in veci dobre glasbe. Laura non c'è, è andata via.